meglio guaracino che lleva pa' mare, leva ne voglia di censurare. Se facete un bello vestito di scarte, di spine, pulito, pulito, con una parrucca tutta gritata, le fiarelle a braciolare.

e culi cazzuna, d'arezze, da pugne, scarpe, cazzette, da belle, da tulla, e sciammere, sciammarina, dole che file de buoi marina, cubettune, buttunera, ducce da burpa, seccia fera, tibia, spada, sciocca, e

bello guaracino che la guardai e della sardella si innamorai. Se ne jette da una babosa e la chiuse che maliziosa le bebò.

bella sardella, gasunetta, rossa rossa sta facetta, quello sporno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scapenzosa, da sta maniera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia di colluca, canna smor, non l'hai da fa, ora le cenze, ora lo scorno, anima e cuore e faccio di corno, e ci sedendo la sardella, sa

la patella che stema de posta, la chiamai e faccia posta, traditore sbravognato senza parola malata, che aveva inghiandato la letterata, prima amica innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. Quando l'antisano poveriello, solo via e farfariello, dietro la casa s'armarra solo, si carregai gomma

quella stamazziata, tuffa tentata mariona, la diva pacchere se cazzuna, schiaffa ponia per vessa, scupa luna per forze connesse, sciava ricchiona, si cuta nosso, e la macossa è filosa, vegni mongene galli rumore, pare da vici ascettero fuori, chi che mazze curtille cortielle, chi che spate spate spate

cifre, guaccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, trotte, tunna, figa, cipolle, laurea, ratuna, urbe, secce, calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisce, palomme, pisce, martiella, boccatore, ceceniele, capichiove, guarracino, carroricchio, tregangino, vongole, cocciole, patelle, pisce, cani, gracciatiele, marmizza, marmure, babose, pope, prede, vedove, spose, spinole, spone, le sierpe, sarpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconciglia, gambere, la gorge, penne, rompina, con le poste, capitone, saria, anguilla, pisce, grosse, piccerilla, d'ogni cede, nazione, tandillo, tante, più tante, tante,

mamma de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di enza, fiché sorchi una mezza de seie, con la salute de lui.